0: No, no, no, no piensen que están escuchando la RAI, por señal internacional. No, estos son Tabasca, sí, sí, la radio que conecta. Hoy conectando con la Bella Italia. De fondo, Tintarella di Luna, la luna bronceada. Qué gran éxito de canción que también versionaron muchos intérpretes después, durante los años posteriores. También le ha pasado a esta canción que nos trae Domenico Modugno, cantautor, actor y miembro del Partido Radical Italiano. Nos saluda desde La Lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece con un sorriso che accompagnava

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.